Stefano Profeta al contrabbasso. E alla batteria il suo degno compare Federico Ariano.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito. Non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

A volte mi sento come in immersione, sospeso in un luogo dove suoni e colori sono attutiti. Potrei rimanere là sotto, ma sento il bisogno di salire e di

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Radio Koper in Radio Kapodistrija danes, kot smo vas nekajkrat že spomnili, praznujeta 77. rojstni dan. Ob tem ponosno predstavljamo in odpiramo prenovljeno režijo studija Hendrix, ki odpira prostor številnim glasbenikom različnih zvrsti. Danes v njem gostimo naš simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentko Mojco Laurenčič. Vabljeni torej k spremljanju slavnostnega koncerta, ki ga bosta z besedo zdaj uvedla najprej urednika Simona Moličnik in Andreja Effe.
1: Dobar dan, dobrodošli v studiu Radia Hendrix.
2: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti nello studio Hendrix di Radio Capodistria e di Radio Koper.
1: Pozdravljam vodstvo regionalnega centra Koper Capodistria. Cenjene sodelavke in sodelavce, drage obiskovalke in obiskovalce, spoštovane poslušalce in poslušalke programov Radia Koper, Radia Capodistria in Ars ter spremljevalce vseh imenovanih spletnih strani.
2: Esatto, un saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Capodistria, un saluto agli ascoltatori di Radio Koper, addirittura a reti unificate oggi anche con Ars, il programma dedicato alla musica classica e in streaming web sulle relative pagine. Un saluto anche a tutto il pubblico in sala, alla dirigenza del centro regionale RTV Koper Capodistria, ma un saluto quanto mai caloroso e direi forse anche un applauso ai musicisti dell'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, oggi i nostri ospiti diretti anche dalla maestra Mojca Laurenčič. Un applausino.
1: Tudi v slovenščini še posebej lepo pozdravljam članice in člane Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigentko maestro Mojco Laurenčič. Danes praznujemo, veliko razlogov imamo za to, ne le da praznujemo rojstni dan, veseli nas, da ima naš studio Hendrix tehnološko prenovljeno in posodobljeno režijo, s katero upravljajo neumorni, predani, strokovni sodelavci. Veseli nas, da ta glasbeni studio odpiramo vedno znova raznolikim glasbenim zvrstem.
2: Esatto, verissimo, oggi festeggiamo non solo i 77 anni delle nostre radio, ma anche l'inaugurazione ufficiale di questo nostro rinnovato leggendario studio Hendrix, che si occupa di tanti generi musicali. Oggi risuonerà di musica classica, dove sentirete all'opera, già sentite adesso, il nostro favoloso staff tecnico.
1: V naslednji uri bo zazvenela lepota simfonične glasbe in nas bo za ta trenutek odmaknila od vsakdana in popeljala v popoldansko pravljico z naslednjim sporedom. Aldo Kumar, Stavka Stuledi in Magdalenca iz slovenske suite. Wolfgang Amadeus Mozart, simfonija številka 29 v A-duru, Kihl 201, Allegro moderato in Andante. Ludwig van Beethoven, simfonija številka 1, Andante cantabile con moto. Marjan Vodopivec, pravljica za harfo, solistka bo Sofija Ristić. Patrick Greblo, barčica za orkester.
2: Questa dunque la scaletta di questo nostro concerto pomeridiano inusuale, concerto pomeridiano di gala, come avete sentito musica di grandi nomi, da Mozart, Beethoven, a contemporanei e connazionali come Aldo Kumar, Marjan Vodopivec e il nostro collega Patrick Greblo, che oltretutto salutiamo. Per un'ora in questo 25 maggio la musica classica e sinfonica ci porterà lontani dalla quotidianità, e forse di questi tempi ci vuole, in questa che noi abbiamo intitolato La favola pomeridiana.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentko maestro Mojco Laurenčič.
2: Buona musica!

0: Iskrena hvala Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija pod taktirko maestre Mojce Lavrenčič.
1: Grazie sincera agli orchestrali e alle orchestrali della magnifica Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, sempre bello sentire la musica fatta dagli strumenti veri, dal vivo, e alla direttrice d'orchestra Mojce Lavrenčič. Un altro grande applauso ci sta? Sì.
0: To je bil slavnostni koncert ob rojstnem dnevu Radia Koper in Radia Kapodistrija z izvedbo partitur Alda Kumarja, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovna, Marjana Vodopivca, solistko Sofijo Ristić in Patrika Grebla. S tem koncertom je tudi uradno odprta prenovljena režija studia Hendrix. Iskrene čestitke in zahvala vodstvu Radia Koper, iskrene čestitke in zahvala uspešni produkcijski ekipi, ki jo danes sestavljajo. Tadej Tadič, Mitja Maršič, Matija Žaobi, Ksenija Kos, Danej Braktkič in Andrej Stupar, na programih pa Mateja Grebenjak, Davorin Lovrečič in Matija Nerobe. Z vami sva bila Andreja Efe
1: in Simona Moličnik. Un applauso anche per Simona. Grazie. Allora, avete ascoltato il concerto pomeridiano di gala in occasione del 77esimo compleanno di Radio Capodistria e Radio Koper, in diretta a reti unificate, anche sul programma ARS, in streaming web. Grazie al nostro staff tecnico che Simona ha elencato, il repertorio l'avete già sentito. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie per la musica, un accaldato, caloroso, sentito e festivo e festoso saluto a tutti quanti. Srečno, auguri e viva la radio!

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.